Van con tutto Rovi che siamo Argentina, viva, viva Argentina, viva Argentina, aide. Viš ko im piše Tandro i Fangli, o, vika, i Fangli, ako znajem Andru, vika, kak? Andrus, Andrus.